0: niente finte. Scioglietevi ora sotto a sta intue.
1: Voglio andarmene al mare a farmi i cazzi miei.